0: Io tengo passate prima ancora io avvenate, la storia collettiva tutto quanto l'antenate, ma appunto guarda che pensa per forza già canta. Nu cuz, na coz, nu carre na carrozze, carica di ciancianelle piene di brigizze, ma lupa o mo vorda ne sabba da maraviz. Di cuz, di coz, di carre, di carrozze, non c'è crianza che piglia piglia, come un surge da caniglia. Tre cuz, tre coz, tre carre, tre carrozze, scordo tu buona fatta, nonna mai m'ha detto, ma te ne sempre a mente una che t'ha fatta.
1: All'aria vo... Adivina lo che va passare un dia una vigliaia. Fa uns anys, una pedregada va pelar la Puput i va despentinar totes les figueres. I els pagesos, tots esfereïts, van anar a veure el sant i li pregaven: Sant Valedet, Sant Valeró, pedrega el veí i no em pedregues allò. El sant, en bona voluntat, es va aconsellar que piantessin un bancal d'ulles. I tots els maitins, quan el sol eixia entremig dels trossals, se n'anaven a veure si naixien. I els uns cridaven: ja apunten, ja apunten. I els altres seguien pregant: Sant Valedet, Sant Valeró, pedrega el bé